cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza complicità.

signor, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso.